Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe. Laura non c'è, è andata via.